di Bayu, ada akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu,